fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: uomo. You can fuck an artist ferocica. You need a donna. You can fuck an artist formica. Più feroce l'ho bestia umanica.
1: Più feroce l'ho bestia umanica.
0: Less most worst.
1: Less most worst.
0: Less most. Oh, oh.